Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Irama con un omaggio a Francesco Guccini, Cyrano.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: meglio di no.
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le cover italiane più belle di sempre. Tutt'al più, canzone di Patty Pravo, in questo caso è una cover, anzi un duetto, con Fred De Palma.

Sul posto mio.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online e ti facciamo

Cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Francesco Gabbani a Tricarico. Io sono Francesco.

0: buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio e scrivo:
1: viva Francesco!

0: credere che la notte è una bugia?
1: Che il sole c'è anche la sera.
2: Carmen Consoli con Ornella Vanoni, l'appuntamento.

e ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Un medley di Renato Zero, era il Sanremo del 2016.

0: già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.
1: JJ Chanox.

0: Sono le 5:01.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiordaliso che omaggia Adriano Celentano in Storia d'amore.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Il cielo di Renato Zero, questa è la versione di Diodato.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Aspettavo l'imitazione del giorno.
2: Da lunedì, guarda, se vuoi ti posso offrire uno dei migliori caffè che si possono consumare al mondo.
1: Pensa un po',
2: si tratta del caffè digerito dallo zibetto delle palme. Pare che sia il caffè, è un insetto lo zibetto delle palme, pare che sia il caffè in assoluto più buono al mondo, anche perché costa $1,300 al chilo.
1: È un attimo,
2: quindi però se bevi quel caffè, secondo me vai avanti tutta la settimana, Carmen, quindi ti rimettiamo a posto.
1: Per
2: $1,300 al chilo, quindi un caffettino non so quanto possa, quanti grammi di caffè.
1: Un 20
3: adesso,
1: euro.
3: Adesso dobbiamo ancora tostarlo, quell'affare lì dello zibetto.
2: Non l'ha già fatto lo zibetto, l'ha già esce dal suo culetto. È vero, lo digerisce e poi lo... è quello il bello, è il processo enzimatico.
3: Smettila,
2: dello zibetto.
3: Adesso
2: vado a cercare lo zibetto.
3: Che schifo.
1: Cari radioascoltatori, fuori onda ho fatto vedere a Pantino quelle che sono le tendenze dei cappotti di lusso nella moda maschile.
2: Io un gatto addosso non me lo metto, va bene.
1: Allora, c'è un cappottino anni 70 tutto bello peloso, color rosso, questa è una tendenza di moda.
2: Ma non me lo metto un gatto colorato addosso, ma che brutto.
1: Mi dispiace dirtelo, ma un buon cappotto è come una seconda casa. Ci protegge dagli agenti atmosferici, dal freddo, ed esprime la nostra estetica personale. E quindi possiamo attingere tutto questo per esprimere la nostra personalità.
2: Ho capito, hai detto che un cappotto è come una seconda casa, nel senso che se mi compro quella roba lì costa come una seconda casa.
4: Le Badole Online, chiacchiere e buona musica.
2: Tradimenti sul posto di lavoro. Secondo una ricerca recente, l'85% delle relazioni extraconiugali, quindi parliamo di una cifra, di una percentuale piuttosto alta, inizia tra colleghi, e chi lavora in alcuni settori pare essere un po' più cornificante rispetto ad altri.
3: Allora, c'era la classifica che non so, negli ospedali lì c'è di tutto, ma è una classifica del passato.
2: Ma no, invece è attualissima, perché i professionisti sanitari, i medici e infermieri sono lì al primo pole position, ragazzi. Però loro sono già privilegiati perché hanno il lettino, sapete? Il lettino fa tanta roba,
3: Sai, ci sono tante sale, salette, capito?
2: E quindi, insomma, signori professionisti del ramo della sanità, signori, avete vinto il vostro Sanremo, il Sanremo dei tradimenti, chiamiamolo così.
5: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. È scritta Gianni Bella per la sorella Marcella, l'ultima poesia, in questo caso insieme a lei c'è Stefano Sani.

26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle, vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia, attenzione attenzione. Per il Toro dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta, positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità, alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno. L'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre, io vi auguro una buona giornata.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate del

0: Sono le 6. Come tutte le mattine, il nostro almanacco ci ricorda quali sono i grandi eventi della storia e i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. La versione di Laura Pausini di Quando, Dino Daniele.

0: Ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online. Yeah.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Carlos Iulo, 24 anni, ha conquistato due ori nella ginnastica. In patria è un eroe. Premi ufficiali, fondi straordinari stanziati dal Parlamento. Al tipo verranno garantite per tutta la vita gastroscopie e colonscopie gratuite effettuate nelle migliori strutture del paese. E a noi ovviamente ci fa un po' sorridere questa cosa.
4: Chissà quanto costa la colonoscopia laggiù. Vabbè che
5: dipende da com'è il sistema sanitario.
3: Esatto, allora, esatto. Spiegami, perché se tu parli di colonoscopia devi fare così.
4: Mi viene proprio in automatico.
5: Ma tu hai mai fatto una colonoscopia in vita tua?
4: Purtroppo sì.
3: Stringi le chiappe e ti metti già così.
4: Ma perché so già che cosa significa quella roba lì. Quel panico che ti arriva quando il dottore dica entra. Sì, si accomodi pure.
3: Anche la gastroscopia non è proprio il massimo della
4: vita. Per niente.
3: Ti metto un giusto tubo che se tu hai appena mangiato.
4: Meglio non saperlo prima.
3: Scusa, entriamo un po' in questo discorso.
4: Entriamo un po'. No, ma entrano e come se entrano. Ma tu è bello quando arrivi lì e non lo sai. E il medico ti accoglie, ma c'è proprio quella scena da film. No, prego, si accomodi e incomincia a infilarsi quel guantino meraviglioso. E tu lì capisci. E dici, no, ma davvero?
3: Dai, lo sai che colonscopia, lo sai cosa fanno, no? Ma è la preparazione che è anche una figata.
4: È psicologica proprio che.
3: Tanto psicologica. Fai 24 ore in casa, poi non puoi uscire.
4: Anche.
3: Ti scappa un minuto sì, un minuto anche.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: schiacciato.
1: Beh, insomma, noi abbiamo l'oro per le mani, che è, sappiamo tutti, insomma, quanto è apprezzata la voce di Carmen in certi ambiti, sì. E tu continui a non voler sfruttare questa sua dote.
2: Cioè, cosa vorresti dire? Che io devo fare la voce di un call center?
1: Sì, ma di un call center, non di quelli che non a vendere aspirapolvere.
0: Non di quelli che vogliono farti cambiare.
2: Cioè, non ho capito perché io devo fare la voce.
1: Perché
0: ti viene bene.
2: E tu cosa ti occupi, del marketing?
1: Sì, io ti smisto, faccio il centralinista, ti smisto le chiamate. Faccio una prima cernita.
0: Sai qual è il problema poi? Sono gli orari, no? Perché lei, facendo la trasmissione al mattino, verrebbe un po' penalizzata.
1: Ma le mettiamo il trasferimento sul cellulare, tanto ha voglia pagare gli straordinari.
2: Ma io faccio il turno del mattino, tu ti occupi del turno della sera.
0: No, il turno del mattino, quelle cose lì si fanno di notte, di sera.
2: Ma se abbiamo prodotto fior di ricerche, esatto, dove le prime ore del mattino sono ore, hanno loro in bocca, diciamo.
0: Ma voi due siete inqualificabili, lo sapete? Inqualificabili.
3: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare la

0: Vediamo cosa ci raccontano le stelle per la giornata di oggi. Andiamo con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle. Vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia. Attenzione, attenzione. Per il Toro, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta, positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità, alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno. L'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre, io vi auguro una buona giornata.

0: a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Bionda, noi sono anni, no? Io e te che puntiamo sul rock, sul pop inglese, americano, e la facciamo cotta e la facciamo cruda. Adesso sai cosa ci richiedono? Ma fateci un po' sentire tutta Ciapa la gallina.
1: Ciapa la gallina, Sergio. Ciapa la badola.
0: Eccola, Sergio, è tutta per te.
2: È bello che ha fatto eccola, è tutta per me, indicato Carmen.
0: No, no, no, no.

0: più bel.
1: Ma questa
2: è diversa dalla salsa, eh? È un misto tra la salsa
1: e un sugo.
3: È un sugo.
0: Hai tutto un grande affetto.
2: La puttanessa. Che galletta gli interessa
1: a tutti e bene. Questo tipo qua fa questa esibizione con una gallina vera, ma non una gallina a due zampe. Beh, anche la gallina.
2: Ne ho vista una che ne aveva 16, sai, era un po'.
1: Non una gallina umana, volevo dire che.

0: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole online.
1: Ma li conoscete i cibi interruttore, quelli che accendono l'Eros?
2: Altri lo credevo spengono. Quelli che accendono il metabolismo.
1: No.
2: La liquirizia,
1: secondo
2: accende.
1: Uno studio svolto negli Stati Uniti, aumenta l'afflusso del sangue ai genitali femminili, regalando così un piacere decisamente più intenso.
2: Ah, ma quindi parliamo di donne?
1: Che cetrioli, la forma di questi vegetali non c'entra nulla, invece dimostrato che è loro fresco profumo. Ma siete due stupidi, perché
2: io sto leggendo
1: le cose serie. Oh, e invece è dimostrato che per il loro fresco profumo riducono l'ansia e ti permettono anche di sciogliere le inibizioni. E le altre cose non pensate.
2: Beh, bastava dirlo.
1: Appunto,
2: che il cetriolo riduce l'ansia.
1: La cioccolata, secondo i ricercatori, stimola la produzione di serotonina, l'ormone del buon umore.
3: Bene, io che faccio sempre il barbecue con birretta, come me la posso cavare con l'interruttore?
1: E l'alcol, ecco. Vacci piano, no. Con lo champagne, con la birra, ti rendono disinvolta, ma sarebbe, annebbiano anche i sensi, e quindi, ma poi guarda, questa qua è una roba un pochino più femminile,
3: sì,
1: no?
2: Quindi sono le donne che devono stare attenti con questo.
1: I barbecue, ecco perché i maschi amano la carne alla griglia. Gli esperti giurano che ha il potere di mandarli su di giri, per le donne invece il suo odore è angosciante. Quindi tu fai il barbecue perché poi vai su di giri.
3: Ok, beh sì, è bello il barbecue, perché mangio bene e quindi io sono goloso e lo faccio per quel motivo lì. Poi vado su, però effettivamente vado su da solo.
1: ma ascolta,
0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: tutte le curiosità, tutti gli eventi storici e le ricorrenze di questa giornata insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: adesso spazio alle stelle con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle. Vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia. Attenzione, attenzione. Per il Toro, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta, positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità, alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno. L'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre, io vi auguro una buona giornata.

0: sabato.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.

momenti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: pizza Picurt. Però ce la mettiamo, dai. No,
1: c'era un pizza Picurt.
0: Pizza Picurt. L'ho detto bene? No, Kurt. No, no, Kurt. No.
1: Aspetta, che forse è quelle.
0: Dai, perché facciamole c'è... sentire tutte le sigle. Aspetta. Ma che ne hai 40 lì di sigle? Allora. Ce n'è una per ogni anno di Badole Online, mettiamole tutte.
1: Ma poi star zitto,
2: ma di cosa, scusa, di sigle tu dici?
1: Ma sì, sai quella, Ladies and Gentlemen, è il più bello spettacolo del mondo. E
2: adesso Big Bang.
1: Brava, brava socia, brava. C'era Will, l'abbiamo chiuso in una sala di registrazione una volta, hai capito?
0: E poi?
1: Per farle queste cose.
0: Ah, ok, l'avete chiuso, ma poi gli avete riaperto la porta, poverino, gli avete dato da mangiare, da bere.
1: E beh, questo
2: sai che non
1: è
2: me lo ricordo?
1: Questo è logico.
3: Ladies and gentlemen, we are proud to bring you the greatest radio show in the world, Le Badole Online.
0: Posso dirlo alla siciliana?
2: Sì.
0: Ming! No!
1: No, falla dal vivo.
0: Storie d'amore che va.
1: No, ma sei bravo. Lo devo dire.
0: Che sarà di felicità.
1: Allora, fa proprio come Albano, no?
0: Sì, certo.
1: Nel senso che c'è un po' sta tremarella, sai, dell'uomo un po', sei un po' avanti con l'età.
0: È vero,
1: che,
0: è vero.
1: Che muovo, che non si è mai capito, perché chi è avanti con l'età...
0: Devo fare così con le mani, hai capito?
1: Senti, allora, sì. Felicità sì. C'è, ciao, però dammi. Questa mi piace troppo.
4: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Antonello Venditti e Biagio Antonacci con Amici Mai.
2: Questa sera

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti, grazie di cuore.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale perché è giunto il momento dell'informazione. Allora, spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo dei servizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questa giornata di venerdì 26 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura allo sport, i campioni del ciclismo alla conquista dei tifosi sulle strade del Cunese. Ieri ha segnato il titolo dei professionisti a cronometro, domani la prova in linea. Da Vicoforte a Barolo, Filippo Ganna trionfa con un medio oltre i 50 km orari. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura, l'impresa di Ganna. Troviamo anche le dichiarazione del presidente federale regionale Rosso, un simbolo da poter seguire e imitare. Per il rilancio del ciclismo fra i giovani serve l'effetto Sinner. Troviamo poi anche le dichiarazioni del campione del ciclismo Filippo Ganna. Buona performance, mi dispiace molto per la caduta di Edoardo Affini, gli auguro il meglio. Queste le sue dichiarazioni. Andiamo oltre a pagina 43. Sparare ai lupi, sì o no? I Margari lo chiedono, la regione risponde e li accontenta a metà. Gli allevatori hanno incontrato a Torino l'assessore Bongiovanni. Si potranno abbattere un massimo di 23 esemplari, pochi. Pagina 44 e 45, il caso Tenda Bis al vertice Italia-Francia, seconda canna, l'impegno è confermato. Intanto il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto esecutivo di rifacimento della galleria storica. Il raddoppio costerà 140 milioni che porteranno il totale dell'opera a 350 milioni. Se tutto andrà bene sarà pronto nel 2029. A pagina 45 la perizia sui resti di Corrado Jax, misteriosa presenza di gas nervino. I risultati della consulenza ordinata dalla procura di Cuneo sull'incidente aereo del 1966 in cui morirono 8 persone. Non c'è certezza, come scrivono i professori, sulla causa della morte, ma l'ipotesi dell'attentato resta. La perizia dichiara non è possibile per lo stato di avanzamento di avanzata decomposizione a risalire all'esatta causa di morte. Ancora a pagina 45 troviamo l'intervento di Massimiliano Caramazza, l'appello del libero professionista cunese affetto da asma, che affianca Alberto Cirio in regione sui temi della disabilità. Desiderare è un diritto di tutti, senza barriere architettoniche, dobbiamo fare squadra. Ognuno di noi deve sentire il dovere di essere il protagonista del proprio futuro e di quello di chi è più fragile. Nelle pagine successive, la cronaca: se una fuga mette a nudo tutte le falle di un carcere. Il 9 agosto 2022 un detenuto considerato pericoloso riuscì a evadere dal Cerialdo. L'agente accusato di omessa custodia denuncia la carenza di personale, procedure non rispettate e criticità organizzative all'interno della struttura. Per l'assistente Campo Sambito, il PM ha ridimensionato la richiesta di condanna a una sanzione di 150 euro. A pagina 47 il maxi intervento di Coca-Cola a Lurisia, risparmio di 3 milioni di litri d'acqua l'anno, presentati i primi risultati del rinnovamento dello stabilimento della multinazionale e grazie a un moderno impianto usato per le fasi di produzione, ridotti anche i consumi di energia e realizzati interventi sulla sicurezza. Il direttore dichiara: puntiamo alla sostenibilità. Ancora un titolo, la Run the Night si prende la città e cura la salute mentale giovanile. Alle 21 il via dei 2500 podisti tra mezza maratona, 10 km e fit walking. I 38.500 euro raccolti con le iscrizioni e dallo spettacolo C'è da ridere consentiranno l'avvio del progetto Safe Teen Cuneo. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. In apertura un retroscena provincia, la lista unica come la Bella Maria, tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Manuale Cancelli alla mano, si prospettano vari schemi che però non soddisfano né destra né sinistra. PD e centrosinistra sperano di convincere un sindaco donna a sfidare Robaldo, che resta in pole position. Cuneodice.it in apertura la cronaca con l'analisi dei resti che non svela il mistero di Corrado Jax, impossibile risalire alla causa di morte. Il deputato Ostano morì in un disastro aereo a Castelnuovo, diceva, nel 1966. Non ci sono certezze in merito all'ipotesi di un avvelenamento con il gas nervino. Lo stesso titolo lo possiamo trovare in copertina di Cuneo24.it con appunto il disastro aereo del 1966. I resti esumati sono del senatore di Corrado Jax, trovate tracce di agente nervino. Chiudiamo con Idea Web TV, la fiera del marrone sbarca a New York. Dopo il riconoscimento come evento di rilevanza internazionale, l'eccellenza IGP cunese vola nella grande mela. Show cooking, promozione turistica e una conferenza al consolato italiano per presentare l'edizione 2026 della manifestazione. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda Cuneo e la nostra provincia. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 14, buongiorno, buon venerdì 26 giugno. Siamo arrivati alla fine di questa settimana, ma siamo ancora all'inizio di questa giornata e come sempre in queste prime ore del mattino ci sono io a tenervi compagnia con l'informazione, la musica e le nostre immancabili rubriche come l'almanacco di Francesco Cataldo.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo nel 1953 con Alberto Rabagliati, la sua Baba Baciami Piccolina, perché oggi nasceva nel 1906 appunto proprio Alberto Rabagliati, ci ha poi lasciato nel 1974 e l'abbiamo ricordato così. Adesso è tempo di iniziare con il piede giusto questo venerdì mattina, lo facciamo con il meglio delle Badole Online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Katia, scusaci, ma la canzone non la troviamo. Questo muratore non si trova, però noi facciamo veramente.
3: Ma i muratori non li trovi mai, devi sempre aspettare dei secoli.
2: Quando li cerchi. Se vuoi ne scrivo una sul muratore in questo momento, cioè, a due minuti ve la canto.
4: Una canzone che si intitola Muratore, sì. Una roba un po' più semplice. Abbiamo neanche l'imbianchino, neanche il falegname.
2: Non c'è un artigiano, tutta, manco a pagarlo.
4: Tutta roba mattina. Che serve, è tutta roba che serve, per l'amor di Dio.
3: Partner è vegetariano o vegano e l'altro no, il rapporto è destinato a finire.
4: Eh certo, come
3: primo,
4: fai?
3: Devi cucinare in modi diversi. Però sì, se però dall'altra parte ti trovi uno che ogni volta che mangi la bistecca da dire qualcosa, è chiaro che lo mandi a quel paese una volta per tutte.
4: Non t'ho più beccato qua con un bel po' di tofu. Sei sempre amica del tofu.
3: Assolutamente sì.
4: Scherzi? Sì. Un tofu al giorno, vai dal medico e ritorno.
3: Il tofu lo frullate con qualsiasi cosa e diventa buonissimo.
4: No, ma stavamo parlando delle separazioni. Allora, volte mai, no? Uno ne trovasse uno così da portare a fare il picnic, non portarti il tofu dietro, era quello che volevo dire.
3: Però io sono una persona democratica.
4: E te lo dico gratis. Se no, subito, track.
3: Ma io non impongo il tofu,
4: smorti.
3: Io lo propongo.
4: Ah, signor.
5: Divertimento, risate, ironia e buona musica. Firmato Le Badole Online.
6: Le chiacchiere delle Badole Online.

0: lì a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Jack Savaretti con il suo ultimo singolo I Hear You Calling ci ha accompagnato fino alle 7.30 per questo venerdì 26 giugno, dunque tempo di informarci, spazio alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione.

0: che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: Miau.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Leggiamo insieme i principali titoli per questo venerdì 26 giugno con il quotidiano La Stampa in apertura. I campionati del ciclismo alla conquista dei tifosi sulle strade del Cunese. Ieri ha segnato il titolo dei professionisti a cronometro, domani la prova in linea. Da Vicoforte a Barolo, Filippo Ganna trionfa con una media oltre i 50 km orari. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato all'impresa di Ganna, il campione pedale oltre 50 km orari da Vicoforte a Barolo e conquista settimo titolo italiano a cronometro. Buona performance, mi dispiace molto per la caduta di Edoardo Affini, gli auguro il meglio. Queste le dichiarazioni del campione. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente federale regionale Rosso, che dice: un simbolo da poter seguire e imitare per il rilancio del ciclismo fra i giovani, serve l'effetto Sinner. Andiamo oltre a pagina 43, sparare ai lupi sì o no? I Margarì lo chiedono, la regione risponde, li accontenta a metà. Gli allevatori hanno incontrato a Torino l'assessore Bongiovanni, si potranno abbattere un massimo di 23 esemplari, pochi. Pagina 44, il caso Tenda Bis al vertice Italia-Francia, seconda canna, l'impegno è confermato. Intanto il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto esecutivo di rifacimento della galleria storica. Il raddoppio costerà 140 milioni che porteranno il totale dell'opera a 350 milioni. Se tutto andrà bene sarà pronto nel 2029. A pagina 45, la perizia sui resti di Corrado Jex, misteriosa presenza di gas nervino. I risultati della consulenza ordinata dalla procura di Cuneo sull'incidente aereo del 1966 in cui morirono 8 persone. Non c'è certezza, come scrivono i professori, sulla causa delle morte, ma l'ipotesi dell'attentato resta. Non è possibile, per lo stato di avanzata decomposizione, risalire all'esatta causa di morte. Queste dichiarazioni derivanti dalla perizia. Sempre a pagina 45 troviamo poi l'appello del libero professionista cunese affetto da asma, che affianca Alberto Cirio in regione sui temi della disabilità e dice: desiderare è un diritto di tutti, senza barriere architettoniche dobbiamo fare squadra. Ognuno di noi deve sentire il dovere di essere il protagonista del proprio futuro e di quello di chi è più fragile. A pagina 46 la cronaca: se una fuga mette a nudo tutte le falle di un carcere. Il 9 agosto del 2022 un detenuto considerato pericoloso riuscì a evadere dal Cerialdo. L'agente accusato di omessa custodia denuncia la carenza di personale, procedure non rispettate e criticità organizzativa all'interno della struttura. Poi ancora il maxi investimento di Coca-Cola a Lurisia, risparmio di 3 milioni di litri d'acqua l'anno. Presentati i primi risultati del rinnovamento dello stabilimento della multinazionale grazie a un moderno impianto per le fasi di produzione, ridotti anche i consumi di energia e realizzati interventi sulla sicurezza. Il direttore dichiara: puntiamo alla sostenibilità. Ancora un titolo: la Run the Night si prende la città e cura la salute mentale e giovanile. Alle 21 il via dei 2500 podisti tra mezza maratona, 10 km e fit walking. I 38.500 euro raccolti con le iscrizioni e dallo spettacolo C'è da ridere consentiranno l'avvio del progetto Safe Teen Cuneo. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora gli aggiornamenti dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura, ancora il retroscena provincia. La lista unica è come la Bella Maria, tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Manuale cancelli alla mano, si prospettano vari schemi che però non soddisfano né destra né sinistra. PD e centrosinistra sperano di convincere un sindaco donna a sfidare Robaldo. Cuneo24.it in apertura, in copertina al disastro aereo del 1966. I resti esumati sono del senatore Corrado Jex, trovate tracce di agente nervino. La procura di Cuneo identifica nei resti esumati il senatore Corrado Jex, vittima del disastro aereo del 1966. Trovate tracce di agente nervino, ma i consulenti invitano alla cautela, troppe le incognite scientifiche. Medesimo titolo lo possiamo trovare in apertura su Cuneo24.it. Vediamo ancora Idea Web TV che apre con la fiera del marrone che sbarca a New York. Dopo il riconoscimento come evento di rilevanza internazionale, l'eccellenza IGP cunese vola nella grande mela. Show cooking, promozione turistica e una conferenza al consolato italiano per presentare l'edizione 2026 della manifestazione. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Sono le 7.48, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo giunti a quel momento della giornata di scoprire come sarà questo venerdì 26 giugno. Lo facciamo insieme all'astrologia, insieme all'oroscopo del giorno.

26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle, vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia, attenzione attenzione. Per il Toro dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta, positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità, alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno, l'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre, io vi auguro una buona giornata.

0: I Maroon 5 con Sunday Morning, più che Sunday sarebbe Friday Morning, corretto, perché oggi è venerdì, siamo al 26 di giugno, sono le 7:54. Lasciamo spazio alle nostre rubriche, al meglio delle badole, che quest'anno celebrano 25 anni di programma cult di Radio Piemonte Sound, che invece ne celebra 50. Solo per voi abbiamo spolverato il meglio del meglio delle badole online.
1: Spesso parliamo dei cibi così un po' afrodisiaci, che possono, sai, poi si scopre che non ci sono soltanto le aragoste e lo champagne che fanno, sai, un po' seratona, no?
2: Ah sì, ci sono gli insospettabili,
1: esatto,
2: cioè quegli alimenti normali che possiedono un'alta carica erotica.
1: Ti ricordi che parlammo della polenta già un tempo, perché la polenta
3: che carica polenta, la polenta concia ricchissimi, vai di polenta.
1: Non dice la scienza.
3: No, se non dice la scienza.
2: Tu adesso fai il furbo, ma quando arrivi a una certa età devi
1: avrai
2: poi
1: bisogno, poi
2: hai bisogno di qualche ritrovato.
3: Ditemi ancora che
2: subito.
3: Pepper

0: pane, bergonzola e via.
1: Pane, infatti, bergonzola è, allora, le lenticchie, anche il formaggio, anche il formaggio è un cibo erotico, certo, assolutamente. Il cavolo e i suoi simili, perché hanno la vitamina E, anche le banane e le mele, quindi ce n'è un bel po'. Le uova, oh, addirittura le uova, che contengono il colesterolo, che sarebbe nocivo per il cuore e per le arterie, però serve da quel punto di vista. Getta,
0: lo zabaione
1: in Piemonte, getta,
0: zabaione,
2: getta sempre. Comunque c'è la farina di mais, c'è la farina di mais in questa classifica, perché so che la farina di mais
0: anche lei
1: c'è, la pulenta,
2: la pulenta,
0: pulenta, pulenta, pulenta in qualsiasi modo cucina.
1: Declinatela come volete,
0: salsiccia, sì, certo, formaggi,
2: vabbè, logico, poi te la mangi come vuoi, però la pulenta.
1: Il mais potenzia l'azione della dopamina, che è il neurotrasmettitore che facilita
2: la quella
1: l'eccitazione,
2: roba lì.
1: Ecco, quella roba. Sì,
2: ecco, mi piace sempre tanto a me la polenta, non c'è niente da fare.
1: Per questo che la polenta fa allegria, sai che...
2: Certo che fa allegria.
0: Ci credo.
2: Mia montagna. Mamma la fa quando piove, quando, quando nevica.
1: Certo, polenta e salsiccia, quando nevica e piove, quando è brutto tempo, e l'inverno, sai, sciare, ti tira un po' su di morale.
2: Polenta concia, ma non ce n'è, non ce n'è.
0: Da oggi diventerà
2: di
0: polenta sconcia.
2: Non ce n'è.
3: Le Badole online.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.

0: Lucio Dalla e Non andare più via ci ha accompagnato alle 8 di questo venerdì 26 giugno e quindi al tempo dell'informazione. La linea passa alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ed almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi. L'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
1: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
2: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
1: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. L'uomo, che si è detto solo preoccupato dell'omosessualità del figlio, ha raccontato che Mirko era violento e chiedeva sempre soldi mentre la moglie voleva lasciarlo.
2: Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Ospedali di Parigi al collasso, da oggi stop al consumo di alcolici, le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono 18 le città da bollino rosso. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio.
1: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i 16esimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di cuneo della nostra provincia per questo venerdì 26 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura i campioni del ciclismo alla conquista dei tifosi sulle strade del Cuneese. Ieri ha segnato il titolo dei professionisti a cronometro, domani la prova in linea. Da Vicoforte a Barolo, Filippo Ganna trionfa con una media oltre 50 km orari. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata appunto anche al titolo di apertura, così come il primo piano. Troviamo anche le dichiarazioni del campione Filippo Ganna. Buona performance, mi dispiace molto per la caduta di Edoardo Affini, gli auguro il meglio. Troviamo poi anche le dichiarazioni del presidente federale regionale Rosso, che dice: un simbolo da poter seguire e imitare. Per il rilancio del ciclismo fra i giovani serve l'effetto Sinner. A pagina 43 andiamo oltre: sparare ai lupi sì o no? I margari lo chiedono, la regione risponde e li accontenta a metà. Gli allevatori hanno incontrato a Torino l'assessore Bongiorno Giovanni, si potranno abbattere un massimo di 23 esemplari. Voltiamo pagina, il caso Tenda Bis al vertice Italia-Francia. Seconda canna, l'impegno è confermato. Intanto il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto esecutivo di rifacimento della galleria storica. Il raddoppio costerà 140 milioni che porteranno il totale dell'opera a 350 milioni. Se tutto andrà bene sarà pronto nel 2029. Poi ancora la perizia sui resti di Corrado Jax, misteriosa presenza di gas nervino. I risultati della consulenza ordinata dalla procura di Cuneo sull'incidente aereo del 1966 in cui morirono 8 persone. Non c'è certezza, come scrivono i professori, sulla causa della morte, ma l'ipotesi dell'attentato resta. Non è possibile, per lo stato di avanzata decomposizione, risalire all'esatta causa di morte. Queste le dichiarazioni provenienti dalla perizia. Sempre a pagina 45 troviamo poi l'appello del libero professionista cuneese affetto da SMA, che affianca Alberto Cirio in regione sui temi della disabilità. Massimiliano Caramazza dichiara: desiderare è un diritto di tutti, senza barriere architettoniche dobbiamo fare squadra. Il progetto di vita non è beneficenza, ma uno strumento giuridico ed economico. Non resti chiuso nelle stanze dell'ASL. E poi ancora: ognuno di noi deve sentire il dovere di essere il progettista del proprio futuro e di quello di chi è più fragile. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Se una fuga mette a nudo tutte le falle di un carcere. Il 9 agosto 2022 un detenuto considerato pericoloso riuscì a evadere dal Cerialdo. L'agente accusato di omessa custodia denuncia la carenza di personale, procedure non rispettate, criticità organizzative all'interno della struttura. Il PM ha ridimensionato la richiesta di condanna a una sanzione di 150 euro. A pagina 47 il maxi investimento di Coca-Cola a Lurisia, risparmio di 3 milioni di litri d'acqua l'anno. Presentati i primi risultati del rinnovamento dello stabilimento della multinazionale grazie a un moderno impianto usato per le fasi di produzione, ridotti anche i consumi di energia e realizzati interventi sulla sicurezza. Il direttore dichiara: puntiamo alla sostenibilità. Poi ancora un titolo: la Run the Night si prende la città e cura la salute mentale giovanile. Alle 21 il via dei 2500 podisti tra mezza maratona, 10 km e fit walking. I 38.500 euro raccolti con le iscrizioni e dallo spettacolo C'è da ridere consentiranno l'avvio del progetto Save Teen Cuneo. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web, cominciando da targato CN. Retroscena provincia, la lista unica è come la Bella Maria, tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Manuale Cencelli alla mano, si prospettano vari schemi che però non soddisfano né destra né sinistra. PD e centrosinistra sperano di convincere un sindaco Don a sfidare Robaldo, che resta in pole position. Cuneodice.it cambia l'apertura di home page dedicata allo sport dietro le quinte dei campionati italiani di ciclismo. Tifo, adrenalina alla partenza di Vicoforte. Se i distacchi e i verdetti della cronometro sono ormai storia scritta, le emozioni vissute sulla pedana di partenza raccontano un'altra parte di questa memorabile giornata di ciclismo. Cuneo24.it anche in questo caso cambia l'apertura e in copertina troviamo questo titolo: Marro e Ravinale dichiarano le aziende dell'acqua minerale riducano i prelievi. Le due consigliere regionali chiedono un gesto concreto di responsabilità territoriale, tagliare volontariamente del 25% le estrazioni estive e rendere pubblici i dati sui volumi prelevati. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, che rimane la stessa, con la fiera del marrone che sbarca a New York. Dopo il riconoscimento come evento di rilevanza internazionale, l'eccellenza IGP cunese vola nella grande mente. Mela, show cooking, promozione turistica e una conferenza al consolato italiano per presentare l'edizione 2026 della manifestazione. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: È giunto il momento di scoprire la giornata di oggi, venerdì 26 giugno, con tutte le sue curiosità, tutti i suoi retroscena, comunque eventi storici che hanno che caratterizzano appunto questa giornata 26 giugno. Lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, compie oggi 33 anni la cantante, icona ormai pop, appunto nasceva il 26 di giugno del 1993. Tempo di qualche risata, di portare un po' di buon umore nelle vostre macchine, nelle vostre case o a lavoro, in qualunque posto ci state ascoltando, e lo facciamo con il meglio delle Badole Online. Chi lo sa,
1: chi lo sa. Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001.

0: Abbiamo scoperto l'acqua calda, in realtà questo è un modo di dire comune da un sacco di anni. La realtà però è che si sono scoperte realmente dei benefici dell'acqua calda. Infatti le temperature sopra i 40 gradi pare che blocchino dei recettori interni ai quali a loro volta procurano dolore, tipo il mal di pancia. Infatti mal di pancia, ti metti la borsa dell'acqua calda sullo stomaco e lui dopo un po' è una cosa fisica, quindi sappiate che fa veramente bene, non è solo l'usanza della nonna che si aveva una volta. Funziona davvero, quindi basta medicinali,
1: sai,
0: pastiglie,
1: da quando trovo ste notizie
0: guarda,
1: Rinato sembra il dottor House versione italiana radiofonica, cioè non
0: dottor
1: ti crede,
0: casa
1: non ti crede nessuno,
2: sì, dottor
1: però
2: casa.
1: Guarda, lascia lì, va.
3: Le badole online, chiacchiere e buona musica.

0: il vero test l'ha fatto una scrittrice, ha detto l'uomo ideale è quello che porta fuori la spazzatura.
1: Sto pensando dai miei, nei miei
2: l'uomo che io porta fuori la spazzatura.
1: Sì, sì, per il resto per il resto non pulisce, non fa nulla, ma porta fuori la spazzatura. Non lo so, ti dirò che opterei per quello che lava anche il pavimento. Dovessi
0: Giulia,
1: proprio scegliere.
0: Detto così sembra che tu abbia un harem. No,
1: che ho una serie di coinquilini, ecco, chi più o meno laboriosi, ecco.
0: Spieghiamo bene, Giulia è fuori per studi, ecco, perché se no non è bello.
1: E vive con altre 5 persone. Ecco,
0: non è bello, perché è bello. Già dicono che ogni tanto esageriamo, parliamo troppo di sesso, vabbè, ma scherziamo, no? Si capisce?
3: Giusto?

E siamo giunti alle 8:25 di questo venerdì 26 giugno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Qualche consiglio utile e poi spazio all'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione nazionale.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così

0: su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
2: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
4: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
2: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia. Siete complici della guerra, e a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche

0: e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio. Il servizio di Barbara Salandri.
1: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo.
0: La D di Ferrovie dello Stato Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti, Turchia 2-2, ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori è chiusa la provinciale 46 nel comune di Gozzano. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: Come sempre alle 8.30 l'appuntamento con l'informazione a carattere locale, con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo quindi a leggerne i titoli partendo dalla guida.it. In apertura, la polizia, due nuovi commissari capo alla questura di Cuneo sono stati assegnati nei giorni scorsi, il ligure Francesco Pirondini e il campano Simone Tomei. Gazzetta ad Alba in apertura, l'appello ai cittadini per evitare gli sprechi d'acqua. Le alte temperature e la siccità spingono il comune a invitare ad un uso responsabile. Le alte temperature previste anche nei prossimi giorni stanno mettendo sotto pressione le risorse idriche anche nel territorio cuneese. Sebbene la situazione sia al momento sotto controllo, i consumi elevati e il perdurare del caldo rendono necessaria la collaborazione di tutta la cittadinanza per prevenire possibili criticità nell'approvvigionamento idrico. Il Savignanese, anche in questo caso troviamo in apertura, il caldo, temperature sopra la media e fiumi a secco. I consigli utili per combattere il caldo record. Il gran caldo mette tutti in ginocchio, all'orizzonte non si vedono miglioramenti. Il Corriere di Saluzzo in apertura, al dormitorio e cinema, le due facce dello stesso parco. Accoglienze diffuse, solo due attive, le altre apriranno dopo il 30 giugno. Accede chi ha un lavoro. L'Unione Morregalese in apertura alla cronaca, un altro incidente, muore nello schianto in moto sulla A6, deceduto un 49enne di Carmagnola. Successo nella serata di giovedì 25 giugno lungo l'autostrada A6 in direzione Savona tra Ceva e Millesimo, all'altezza dello svincolo di quest'ultima. Un motociclista 49enne di Carmagnola ha perso la vita dopo essere caduto per cause ancora in fase di accertamento. Colleghiamoci ora con la redazione della Fedeltà di Fossano per un'anteprima del loro giornale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Temperature sopra la media, scarse precipitazioni, livello dei fiumi in picchiata e riserve idriche in sofferenza, anche in caso di temporali o bombe d'acqua. E questo è uno scenario a cui siamo ormai abituati e che si sta ripresentando nelle ultime settimane. La Regione ha attivato l'osservatorio sull'emergenza idrica per monitorare la situazione. Coldiretti intanto chiede di valutare le deroghe previste al deflusso ecologico dei corsi d'acqua per poter dissetare le campagne. Ma si tratta di una soluzione d'emergenza, quando, ribadisce l'organizzazione, occorrerebbe puntare su microinvasi. Mentre i maturandi proprio in queste settimane stanno affrontando l'ultimo scoglio della prova orale, 2053 studenti che hanno frequentato dal primo al quarto anno nelle superiori fossanesi hanno già ricevuto la pagella. Scendono i bocciati e sale la percentuale di chi dovrà recuperare almeno un debito. Ma ci sono anche 104 alunni di Ballauri, Ancina, Umberto I e CNOSPAP che hanno una media superiore al 9. I loro nomi e le loro foto sono sulla Fedeltà. Domenica 28 giugno, grande festa al Rifugio Migliorero in Vallestura, che il CAI di Fossano ha reso ancora più accogliente nell'area esterna. È stato recuperato un antico sentiero di cui si erano perse le tracce, attrezzato anche con panchine e una passerella in legno. Grandi pietre con corrimano protettivo facilitano il guado e una scala in pietra conduce a una splendida terrazza panoramica in legno, perfetta per godersi il panorama. Alle 11.30 è prevista la messa in quota celebrata da Monsignor Dario Olivero e animata dal coro Bonavita del CAI Fossano. Non si vince niente, ma tutti ci tengono a vincere. Sono le frazioniadi di Fossano, la competizione tra sport e folklore di 14 frazioni. Tra tornei di bocce, carte, pallavolo e calcio balilla si cerca la vetta della classifica, quest'anno raggiunta da Piovani. La vedremo sui palcoscenici di tutta Italia accanto ad Arisa, ma è nata e cresciuta, anche musicalmente, a Fossano. E la violinista Rebecca Crosetti, e il prossimo 19 luglio, si esibirà a Sampere nella rassegna Suoni dal Monviso. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà, in edicola online, questa settimana.

0: parole. Ciao Max, tu sei un mito.
1: Max Pezzali e Fiorello in questa versione di Sei un mito ci hanno accompagnato alle 8:47. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È giunto il momento, ancora una volta, di scoprire le curiosità, le caratteristiche che stanno dietro a questo venerdì 26 giugno insieme al nostro Francesco Cataldo, scusate, e il suo almanacco.
2: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: gli Stadio con Un disperato bisogno di amore. Li abbiamo ascoltati perché oggi è il compleanno di Gaetano Curreri, compie 74 anni, noi gli abbiamo fatto gli auguri appunto ricordandolo con questa canzone. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la musica, con le bambole di Pezza. Resta con me su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da un litro e mezzo a 3,59€. Scopri di più su conad.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio.

0: Bambole di Pezza, resta con me il loro pezzo che hanno portato sul palco del Festival di Sanremo 2026. Sono le 8.59 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è giunto il momento dell'informazione, di aggiornarci con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. La linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
1: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia della città di Barashit Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
2: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro perché sia accaduto l'incidente.
1: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo l'alcol test.
2: Sorelle ritrovate a Formia sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora della provincia di Latina con obbligo di firma.
1: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 26 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura i campioni del ciclismo alla conquista dei tifosi sulle strade del Cunese. Ieri ha segnato il titolo dei professionisti a cronometro, domani la prova in linea. Da Vicoforte a Barolo, Filippo Ganna trionfa con una media oltre i 50 km orari. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al titolo di apertura che abbiamo appena letto, così come il primo piano. Troviamo anche le dichiarazioni del campione Filippo Ganna. Buona performance, mi dispiace molto per la caduta di Edoardo Affini, gli auguro il meglio. Queste le sue parole. Sempre in primo piano troviamo anche le dichiarazioni del presidente federale regionale Rosso, che dice: un simbolo da poter seguire e imitare. Per il rilancio del ciclismo fra i giovani serve l'effetto Sinner. Andiamo oltre a pagina 43. Sparare ai lupi sì o no? I Margari lo chiedono alla regione, che risponde e li accontenta a metà. Gli allevatori hanno incontrato a Torino l'assessore Bongioanni. Si potranno abbattere un massimo di 23 esemplari. Voltiamo pagina. Il caso Tenda Bis al vertice Italia-Francia, seconda canna. L'impegno è confermato. Intanto il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto esecutivo di rifacimento della galleria storica. Il raddoppio costerà 140 milioni, che porteranno il totale dell'opera a 350 milioni. Se tutto andrà bene, sarà pronto nel 2029. A pagina 45 la perizia sui resti di Corrado Jex, misteriosa presenza di gas nervino. I risultati della consulenza ordinata dalla procura di Cuneo sull'incidente aereo del 1966 in cui morirono 8 persone. Non c'è certezza, come scrivono i professori, sulla causa della morte, ma l'ipotesi dell'attentato resta. Non è possibile, per lo stato di avanzata decomposizione, risalire all'esatta causa di morte. Queste le dichiarazioni che ne derivano dalla perizia della procura di Cuneo. Sempre a pagina 45 troviamo l'appello del libero professionista cunese affetto da SMA, che affianca Alberto Cirio in regione sui temi della disabilità. Massimiliano Caramazza dichiara: desiderare è un diritto di tutti, senza barriere architettoniche dobbiamo fare squadra. Ognuno di noi deve sentire il dovere di essere il progettista del proprio futuro e di quello di chi è più fragile. Voltiamo pagina con la cronaca. Se una fuga mette a nudo tutte le falle di un carcere. Il 9 agosto 2022 un detenuto considerato pericoloso riuscì a evadere da Cerialdo. L'agente accusato di omessa custodia denuncia la carenza di personale, procedure non rispettate e criticità organizzative all'interno della struttura. Ancora due titoli a pagina 47. Il maxi investimento di Coca-Cola a Lurisia, risparmio di 3 milioni di litri d'acqua l'anno. Presentati i primi risultati del rinnovamento dello stabilimento della multinazionale grazie a un moderno impianto usato per le fasi di produzione. Ridotti anche i consumi di energia e realizzati interventi sulla sicurezza. Il direttore dichiara: puntiamo alla sostenibilità. Poi ancora la Run the Night si prende la città e cura la salute mentale giovanile. Alle 21 il via dei 2500 podisti tra mezza maratona, 10 km e fit walking. I 38.500 euro raccolti con le iscrizioni e dallo spettacolo C'è da ridere consentiranno l'avvio del progetto Safe Teen Cuneo. Questi erano i principali titoli del quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture, gli aggiornamenti dal web con i quotidiani online alle 9.09. Cominciamo da Targato CN, che aggiorna la sua home page. Tragedia sulla 6 tra Ceva e Millesimo. Muore un motociclista di 48 anni di Carmagnola nell'incidente di ieri sera. È rimasta ferita anche la compagna, trasportata in condice giallo all'ospedale di Mondovì. La caduta è al vaglio delle forze dell'ordine. Cunodice.it in apertura: dietro le quinte dei campionati italiani di ciclismo, tifo e adrenalina alla partenza di Vicoforte. Dunque anche Cunodice.it dedica l'apertura di home page al titolo che abbiamo visto in apertura anche sul quotidiano La Stampa. In copertina di Cuneo24.it invece troviamo: Marro e Ravinale, le aziende dell'acqua minerale riducono i prelievi. Le due consigliere regionali chiedono un gesto concreto di responsabilità territoriale, tagliare volontariamente del 25% le estrazioni estive e rendere pubblici i dati sui volumi prelevati. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: la Fiera del Marrone sbarca a New York. Dopo il riconoscimento come evento di rilevanza internazionale, l'eccellenza IGP cunese vola nella Grande Mela. Show cooking, promozione turistica e una conferenza al consolato italiano per presentare l'edizione 2026 della manifestazione. Con l'informazione a carattere locale per il momento è tutto. I prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo tre partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Danny Losito con Che Felicità. Adesso vi ascoltiamo Ultimo con Romantica, che ha fatto parlare molto in questi ultimi giorni, perché il 4 luglio ci sarà il suo maxi concerto a Tor Vergata, un grandissimo concerto che vedrà tantissime persone arrivare nella località per assistere appunto a questo concerto, con diversi appuntamenti poi come dire collaterali. Infatti il tutto inizierà alle 14 con un DJ set e porterà fino alla serata. La cosa che però insomma ha fatto discutere in questi giorni è che già da 10 giorni prima del concerto ci sono delle persone, dei fan molto accaniti comunque nei confronti di Ultimo, che hanno messo già le tende, si sono già accampati di fronte al palco, al piazzale di Tor Vergata, dove si terrà appunto il concerto, e molti appunto hanno discusso e parlato di queste persone che già si sono messe in fila per accaparrarsi la prima fila, la prima linea sotto il palco al concerto di Ultimo. Noi l'ascoltiamo allora con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

sabato 27 giugno andrà in scena Vinai Canto Fort, un appuntamento che porta il canto corale in alta quota. Si tratta infatti di tre appuntamenti nel corso della giornata di sabato 27 giugno, a partire dalle 11, dove il coro La Ciastella e il coro polifonico di Azzara animeranno la messa cantata al

0: Sono le 9.30, dunque tempo di informazione, tempo di aggiornarsi con le ultime dall'Italia e dal mondo. La linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazione a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente

0: esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente i siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine, e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia: 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, e l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel Canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruera in direzione Freius. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Infine la 7 Milano-Genova a causa di una perdita di carico. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Siamo giunti alle 9.37, tempo di dare la linea a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata per questo venerdì 26 giugno con l'Accadde Oggi.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è male non fare, paura non avere. E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: ancora il clima del nostro almanacco, buongiorno, perché questo è un pezzo dei Berlin. Terry Nomb oggi festeggia il compleanno. Allora, ciao Giacomo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, grazie di essere con noi in questa caldissima fine giugno, veramente non ce lo potevamo neanche immaginare. Arriva ancora caldo fino a domenica e poi forse scende un pochino il termometro. Allora, a proposito di caldo, l'atmosfera si fa anche calda perché arriva Mario Biondi sabato sera a Savigliano e noi abbiamo ancora due bei biglietti da regalare al primo che ci manda un WhatsApp con scritto solo ciao e il nome ovviamente al 333 8209 023, o se preferite potete anche chiamare 0171 260 900 per vincere due biglietti per un concerto straordinario, perché Mario Biondi ho già avuto la fortuna di vederlo un paio di volte, è veramente molto molto coinvolgente. 333 8209 023, oppure 0171 260 900, vi portate a casa due bei biglietti per andare a vedere questo concerto sabato sera.

è accreditata il biglietti per Mario Biondi e noi andiamo avanti con le persone che in qualche modo hanno a che fare col nostro almanacco, come Chris Isaak, che ascoltiamo con Blue Moon.

Vanessa Isaac è nato quest'oggi, ma è nato quest'oggi anche il mio amico, perché poi lo voglio definire così, Gaetano Curreri del 52, 74 anni, leader degli Stadio. L'ho incrociato veramente un sacco di volte e ogni volta non delude mai.

vorrete mica che io mi fermi qua, se Gaetano Corrieri, se... Questo è un album strepitoso, e questa è una canzone che lui ha rivisitato, il titolo è

Sto ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: ma lasciamoli qui perché incombe l'oroscopo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: Sono le 10.

26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle, vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia, attenzione attenzione. Per il Toro dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta, positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità, alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno, l'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre, io vi auguro una buona giornata.

La musica dance dell'estate 1976, quindi 60 belli tondi. No, 50 belli tondi, perdon. KC and the Sunshine Band.

Barricades ci ha portato indietro nel tempo questo pezzo degli Spandau, famosissimo, molto molto molto scenico. Come sapete, da un po' di tempo vi propiniamo il meglio delle Badole Online per festeggiare degnamente questi 25 anni della trasmissione.

0: Lo sai che anche gli uomini adesso vengono definiti gatto morto o gatto morti?
1: Ecco,
0: ti piace,
1: è giusto,
0: la cosa?
1: È giusto, no?
0: Perché solo le donne una volta erano gatte morte e sono veramente...
2: Allora, gatta morta vuol dire persona che maschera un'indole aggressiva e malevola sotto un aspetto dolce e mansueto.
0: Esatto. Non è un gatto morto, è arrivato il nostro Pantino.
3: Buongiorno ragazze.
0: No, è un micio sveglio.
3: Buongiorno.
0: Non un gatto morto.
3: Perché si parla di gatti morti?
0: Perché anche gli uomini adesso vengono definiti gatti morti.
3: Giusto, sì.
0: E la gatta morta è colei che fa finta di essere sempre bellina, disponibile, bla bla bla, e poi può.
3: Allora, l'uomo gatto morto è quello per cui tu non sei mai abbastanza, mettiamola così.
1: No, ma non conclude mai, c'è scritto.
3: Allora dei problemi.
0: Gatto morto.
3: Quello sì che è dei problemi. Cioè, come fai a non concludere mai? Ma perché? Perché? Che problemi hai?
0: La socia quando ride così, perché vede le cose su di sé, no? E allora ride no, perché sta pensando. Sta pensando il suo
1: presente,
0: lui.
1: Capito?
0: Un presepe.
3: No, adesso non associare i presepi ai gatti morti mi sembra una cosa.
0: Socia, presepi, ci sono anche il bue, l'asinello e le pecorelle.
1: Gli asinelli.
0: Perché tu dici bue, asinello, tutti con le corna?
3: No, l'asinello
0: non le ha, il bue sì.
3: Però... Ha solo le orecchie lunghe l'asinello.
0: Esatto, le orecchie lunghine, però.
3: Vabbè, dai, è carino, ogni tanto raglia, ma poi è buono.
0: Sì.

è la nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ieri era il suo compleanno, l'abbiamo suonato e risuonato e oggi è ancora protagonista delle nostre scalette. Protagonisti siete anche voi quando ci richiedete le canzoni. Questa è per Anna, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, insomma il canzone, il tormentone del

0: commenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online.
1: La frase del buongiorno a cura di Nick.
2: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
1: È una frase da 007 questa,
2: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là. Perché da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Bene.
3: Pomodoro.
2: Esatto.

Tosini con Io canto, canzone storica di Riccardo Cocciante. Salutiamo Monica che ci ha richiesto questo pezzo di Alan Parsons Project. Ci fa piacere avere degli ascoltatori così attenti dal punto di vista musicale, molto molto attenti. Tra poco le news, quelle di metà mattina. Prima Alan Parsons Project, un album che ha fatto storia, era il 1982.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo

0: dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite, tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'AFA. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
1: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, high tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra startup, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search on Media Group e ideatore del We Make Future.
2: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
1: Tre giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
2: Con edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo, avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
1: We Make Future 2026 a Bologna Fiera fino al 26 giugno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra l'innesto alla A4 Torino Milano e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce. Segnaliamo ancora un incidente sulla A4 Torino Milano fra Santhià e Borgodale in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per lavori sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Infine la A7 Milano Genova, per una perdita di carico si viaggia incolonnati fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

0: vabbè,
1: ma voi quando eravate piccoli giocavate per finta?
0: Sì, no, io mi ero fatto regalare la scatola del gioco da tavolo di Bis che conduceva Mike Bongiorno, e quindi giocavo a fare il presentatore televisivo. E sì, io facevo il presentatore, poi ci volevano,
2: vabbè, chiaro,
0: i concorrenti.
2: Lui faceva già, cioè,
0: hai capito?
2: No, ci stupiamo noi che siamo un po' più grandicelle di te, quando dici ma giocavate per finta, capisci subito, invece te ti ci è voluto un paio di minuti per mettere insieme i neuroni e avere, sai, quella roba a dire, ah sì, ho capito anch'io, faccio per finta. Cioè, allora io per finta faccio, che ne so, io voglio sempre fare la principessa,
1: ah, chiaro,
2: sempre. Sì. Ma no, perché c'è il mito di Cenerentola, tu non hai ancora
1: il mito di Cenerentola?
2: Io sì, perché? Perché volevo essere Cenerentola, invece magari mi sentivo Anastasia Genovese. Ma di Amazon che ci farà le consegne con i droni in Italia?
1: Cosa fai? Cioè ti suona il citofono il drone?
2: No,
1: stai sotto al cortile ad aspettare?
0: No, perché poi non tutti hanno...
2: Se ti arriva in testa, magari compri una lavatrice, sì, il drone non ce la fa
1: o atterra sul terrazzo.
0: Secondo me arriva alla finestra, fa
2: un mascara, no, se ti arriva il mascara e dici vabbè, anche se ti cade in testa.
0: Ci sono problemi di atterraggio effettivamente, o lasci la finestra aperta, non lo so, ti entra dentro, ma guarda che potrebbe essere.
1: Secondo me, dicendo che la consegna del pacco a casa in appena 30 minuti dall'ordine, tu che ne so, alle 8 sei a casa, ti fai l'ordine, sai che entro le 8:30 arriva e ti metti di guardiola sotto.
0: Sulla
2: di
0: strada.
2: Guardiola. Ti metti di guardiola nel giardino. Ti metti di guardiola nel giardino. Io mi posso mettere in giardino e di guardiola. E di cosa? Sono ancora qua. Tornano i Rolling Stones. È incredibile, con un nuovo disco, evento straordinario non solo per la longevità ma per la qualità. Mick Jagger ha detto: abbiamo scritto e registrato in modo più rapido per catturare l'essenziale.

0: 100% successi. Piemonte Sound, 100% estate. Divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11, le Badolo Online.
1: Sapete che

0: Tanti fanno vivere male, questo si sa.
1: È anche vero che una ricerca americana da quelle parti lavorano sì. A dei livelli che non sono poi proprio un po' esagerati, ecco.
0: Turni un po' particolari, squilibri col tempo da dedicare poi alla propria famiglia, sì, o anche a se stessi.

0: sulla mortalità e poi soprattutto sulla...
1: Sì, sì, però 33 anni sono tantissimi.
0: Eh sì, sì, decisamente. Altro che chi non lavora non fa l'amore, il nostro Adriano Celentano che ancora lì vivo e vegeto, che canta, ma ha scritto talmente,
1: però
0: ha cantato,
1: ne parliamo ancora.
0: Anzi, non scritte, no, perché ha cantato delle bellissime canzoni. Del momento.

0: possiamo partire con tutte le cose che vogliamo, tanto mi sono comprato il vestito, sono a posto. Mi ha fatto troppo ridere sta cosa che si è comprato il vestito, capito?
1: Come si faceva negli anni 60, no? Adesso c'ho il vestito, quindi posso fare.
2: Ma tu sei
1: delle
2: vecchio
1: cose.
2: Dentro,
1: sì,
2: allora.
1: Sì, sì, sì. Meraviglia.
0: Hai capito? Tac.
1: Voi non apprezzate, non apprezzate l'uomo che si veste bene per voi. Aspettate di vedermi.
0: Ieri abbiamo avuto un piccolo cortocircuito qua dentro, sì. È andata via la luce, non riuscivamo più a portare la luce. Uno su, uno giù, con tutti questi
1: salvavita. Bellissimo.
0: Guarda, avrò perso un chilo o due andando su.
1: Non sei contento, se vuoi vado a staccare subito, no, se per no, quello. No, no, cioè, no, no, no, no, no, no. Però
0: bastasse.
1: Dai, insomma, abbiamo tenuto la calma, fondamentalmente.
2: Beh, un'ebbrezza tu. Che prima o poi nella vita cambia.
1: Meglio subito e finché c'è Luisella,
0: tu
1: sempre.
0: Hai mantenuto la calma, io sembravo imbizzarrita proprio, un toro uscito dalla piccola gabbia.
1: Ma poi ci siamo messi il cappellino dell'Enel e siamo riusciti a risolvere la situazione.
0: Quello è Superman, no, quello, cioè,
1: ah, okay,
0: quello è Superman.
1: Va bene.
0: Potresti fare io Batman, tu Robin, o tu Robin, io Batman, la seconda.
1: Cremonini diceva che nessuno vuole essere Robin, io ci avrei fatto la firma per,
0: sì,
1: essere,
0: per
1: Robin.
0: Essere Robin.
1: Tutte le responsabilità
0: il di Batman.
1: Perfetto. Robin pigiatasti, basta, non fa altro. Ah. Pigiatasti, lui fa quello che gli dice il capo.
2: Pigiatasti.
1: Sì, il pigiatasti, il subalterno.
0: Sapete che questo.
1: Adesso ti spiego da dove nasce il pigiatasti.
0: Senti, socia, se non vuoi finire a fare la pigiatasti, stai ad ascoltare.
2: No, io ho fatto di tutto.
0: Anche la pigiatasti.
2: La mia sedia gira.
1: Ma certo.

pezzi storici vengono rivisitati, rieditati con arrangiamenti attuali, ma rimangono sempre pezzi straordinari come questo Is the Greatest Dancer. Nile Rodgers ci ha rimesso le manine. Grazie per essere stati con noi, un bacio grande, l'appuntamento ovviamente per lunedì per quanto riguarda la conduzione e poi il meglio delle Badone Online come sempre nel weekend. Baci.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 11.
5: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Dai che ci siamo, buongiorno e benvenuti, è l'ultima puntata per la settimana, buon venerdì, benvenuti in Pianeta Italia, la storia della musica italiana.

italiane, ma soprattutto anche le nostre proposte dell'estate. E tra poco torneremo con i classici anni 90 della musica italiana dell'estate. Mentre in arrivo per i prossimi minuti ci sono gli 8

Se vi siete collegati con noi adesso, siete all'ascolto di Pianeta Italia, viaggio nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi, anche con le canzoni dell'estate. E a proposito di canzoni dell'estate, andiamo, anzi torniamo negli anni 80, 1983, con Giardino dei Semplici.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.cuneo.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, amico. Radio, la musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: anche oggi andare a risentire una di quelle canzoni, di quei pezzi che vengono suonati sempre quando c'è festa, estate, inverno, feste private, feste al mare, feste in montagna. È momento di festa con il triangolo di Renato Zero.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ita.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e Vigili del Fuoco.
2: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
4: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO.
3: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
2: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
3: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
2: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.

Disco Music, siamo del 1978 con Sto Ballando. Siete all'ascolto di Pianeta Italia. Viaggiamo adesso per i prossimi minuti in un'estate molto romantica, detta sua. Sto parlando di Laura Pausini e andiamo nel 2005 con Come se non fosse stato mai amore.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.

20 giugno 1985 in Italia esce Asia non Asia, che è il 24esimo album dei Pooh, che conclude la trilogia dei dischi realizzati appunto dai Pooh nei paesi esotici. Il disco viene registrato per metà in Giappone, ma viene completato di ritorno in Italia agli studi acquistati da Red al castello di Carimate. Naturalmente anche questo LP si conferma il predominio vocale di Robbie Facchinetti, una

0: Pianeta Italia torna tra pochissimo dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

0: E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane. L'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario, che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria. Oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: quest'oggi un omaggio, anche se non c'entra molto rispetto alla data, al periodo, lo volevo fare alle mamme, e viva la mamma, Edoardo Bennato.
1: Molla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: 98.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

il nome era anche il titolo di tutto l'album, un bel CD devo dire, conteneva 12-13 tracce e di cui 4-5 sono uscite come singoli radiofonici e devo dire che hanno venduto e neanche male.

0: 9.13 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
2: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
4: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continua a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
3: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite la sua legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
2: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
2: La MotoGP e la prima sessione di Assen va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon e Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka, Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Ceverri.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.

Era uno degli ultimi motivi di grande successo che ricordiamo del decennio anni 90, del decennio 90, prima dello scoccare degli anni 2000, appunto perché arriva dal 1999. Anna Oxa, Senza Pietà, partecipa al Festival Bar del 99 con questo brano, non lo vince ma arriva tra le prime posizioni, perché insomma è una canzone che poi alla fine è diventata parte della nostra storia.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.conad.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Italia Other Side, il lato B dei 45 giri Made in Italy.
1: Quelli che non hai mai ascoltato.
0: Quelli che non hai mai ascoltato. Ascoltali oggi.
1: Ascoltali oggi.
2: Dagli anni 90 Claudio Baglioni, dall'inizio degli anni 90 con Dagli il

0: radio suonava Neck, che dopo grandi successi come Laura non c'è e con un mai e con un se ritorna in quell'estate con Sei grande, una vena totalmente romantica, ma comunque rimane in linea con le sue proposte musicali.
1: Pianeta Italia.

Radius riprende il nostro viaggio italiano nella puntata di venerdì. Ben trovati da Lorenzo Bartoli e dal nostro staff. Buon weekend a tutti e grazie per essere i nostri, grazie per averci scelto. E adesso la nostra sequenza. Protagonisti di oggi saranno Pino, Mango, poi andremo a riscoprire nell'estate del 2001 un gruppo, si chiamavano i Velvet, mentre in apertura 1999 c'è Davide De Marinis.

con Pino Mango, c'è Mediterraneo a chiudere la nostra sequenza, che ci ha portato anche a riascoltare questo gruppo che nell'estate del 2001 suonava e faceva veramente impazzire giovani e meno giovani, anche più grandi. Erano i Velvet con Boy Band, e in apertura, a proposito di singoli cantati, c'era Troppo Bella con Davide De Marinis. La nostra sequenza ritorna lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con un film che non so quanti lo ricordano, però sicuramente quelli che hanno superato i 35-40 anni non possono non ricordare Bingo Bongo con Adriano Celentano, ragazzi, e vi consiglio, i più giovani o quelli che non l'hanno mai visto, di andare a cercarlo e rivedervelo, perché è una commedia brillante, molto ma molto simpatica.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato tra gli altri la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
3: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì, davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
4: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ad oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
4: Due raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dalle entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni dell'Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yanu. Teheran avverte intanto gli Stati Uniti: contenete Israele, non tolleriamo nessuna minaccia.
3: Il tennis. Inizierà contro il mio Mir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonico, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story New Hit sta per partire tra poco, non muovetevi.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, la radio

Cari amici, se siete delle mosche bianche, che è la prima volta che ci seguite il pomeriggio di Radio Piemonte Sound tra le 14 e le 17, ricco di musica, informazione nazionale, informazione locale, ma soprattutto il pieno di new hit con tutte le novità in retroscena anche dal mondo della musica di oggi e le nostre classifiche del passato. Quindi tanta buona musica di oggi, tanta buona musica di ieri. Che dite, partiamo?

Ascolto di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Mirko Bencivenni con voi per viaggiare nel passato con tutte le classifiche dei vostri ricordi più belli. Protagonista oggi una Hit Parade story di sola musica italiana, andando a prendere in considerazione, a sottoporre la vostra attenzione, i 20 singoli cantati in lingua italiana più importanti dell'intero anno 2012. Subito protagonista alla posizione numero 20, la splendida voce tutta al femminile di Dolce Nera con Ci vediamo a casa. Buon ascolto.

casa, la nostra classifica del passato procede tutta al femminile, anche con la posizione numero 19, le note particolarmente raffinate, decisamente trash chic di Nina Zilli, Per sempre. Riascoltiamocela insieme, cantiamola.

Parlando di Per Sempre, durante un'intervista a Vanity Fair, Nina Dilli ha definito questo brano strappamutande, spiegando: diciamo che la musica, soprattutto il soul e il rhythm and blues del passato, aiuta a sedurre. Ha un appuntamento galante. Se uno che mi piace fa partire Let's Stay Together di Al Green, le mutande volano subito, e anche Marvin Gaye e Barry White mi fanno quell'effetto. Testuali parole di Nina Dilli. Continuiamo a scalare la nostra hit story. 18 per Biagio Antonacci con Ti Dedico Tutto, 17 per Emi Schilla con Parole di Ghiaccio, 16 invece per Cesare Cremonini con Il Comico, tra parentesi, sai che risate, chissà perché tra parentesi.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: vita.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: hit parade storiche tornano dopo lo spazio che dedichiamo all'informazione.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
3: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
2: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
4: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
2: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente

0: critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
1: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM 77 che io ho firmato e che oggi in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
2: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
1: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che nella prossima legislatura, con una maggioranza di governo diversa, noi non staremo più a guardare, perché è bene che la Corte Costituzionale sia intervenuta, ma quando una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento,
0: ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, leader del moto mondiale ancora Bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia a Costa in Ducati. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Dopo Bernot il mondiale è più aperto che mai. In testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi, a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui Martin, di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez. In quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
4: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Il 9 gennaio del 2007 Steve Jobs presenta l'iPhone. Con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto in avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza. Abbiamo reinventato il telefono, dice lo stesso Steve Jobs, adoperando toni trionfalistici nel presentare questa innovazione tecnologica. In quello stesso periodo, tra i singoli più venduti in Italia, al secondo posto c'erano i Take That con Patience.

0: Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo tre partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Volerei da te, da me.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte.

qualcuno sostiene che la vita non è molto diversa da un brano musicale. Noi ne siamo autori, determinandone il ritmo, decidendo con quali note e quali pause riempire il tempo e decidendone gli accenti. Quello che io vi invito a fare ora è abbandonarvi, lasciarvi andare e farvi trasportare dal ritmo, dalla musica nuova che stiamo per suonarvi.

Il 68esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2022 è la compilation Radio Italia Summer Hits 2022 e dalla stagione più calda di quell'anno abbiamo scelto di farvi riascoltare Tommaso Paradiso con Piove in discoteca.

0: su Radio Piemonte Sound le news.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
3: Si è assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
4: Attacco hacker a Trenitalia, ha violato i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
3: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
4: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetterebbe ora al consiglio di sorveglianza che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
3: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivedi. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio, la radio della tua città.
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

Bellezza, da l'amore è una cosa semplice, LP del 2012 di Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo, 14, anzi posizione numero 15 ad essere corretti nella nostra Hit Story di oggi, 20 singoli di sola musica italiana più importanti dell'intero anno 2012, e già, perché alla posizione numero 14 arriva lei, Noemi, con Sono solo parole. Buon riascolto, buon viaggio nella storia della musica con noi. Avere.

Fragole, la band di Checco Silvestre è anche dodicesima in classifica con un altro singolo intitolato La Notte, mentre alla posizione numero 11 troviamo Emma Marrone con Cercavo Amore. Molto bello anche il videoclip di questa canzone, molto dark, combattivo, in un ambiente quasi underground, a cui la cantante alterna fasi di ballo a una lotta vera e propria con un ragazzo. Dai, Cercavo Amore, cantate la squarciagola con noi, sappiamo che la conoscete a memoria.

Bob Marley disse: è la notte la vera musica che sento, rane, grilli, i suoni della natura, la musica è il canto della terra. E come dargli torto? Non siamo esattamente in fascia notturna, ma qui da noi su Radio Piemonte Sound le più belle di tutti i tempi ruotano H24 solo per voi, per darvi sempre il meglio. Questa è una numero uno del momento.

0: Sud.
1: Su Radio Piemonte Sound, le news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la FARC,

0: si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra: non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici della società coinvolti nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. In alcune zone, rileva l'ESA, sono state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima commissione affari costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per l'elezione di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure che ora approda in Senato mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana, presente anche la Premier Meloni. Infrastrutture e mobilità, tra martedì e mercoledì si è svolto presso la nona commissione trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo, hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla settima commissione cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare la commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Il singolo più venduto in Italia nel cuore dell'estate 2006 e nello specifico nella classifica pubblicata ufficialmente il 5 agosto 2006 è Sei parte di me, Zero assoluto, brano col quale il duo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci partecipò anche al Festival

Per festeggiare degnamente i 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato.

0: musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti sono ben accetti.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: I just love to say it.
5: Jace.

0: torniamo dopo le news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto allo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
3: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e allo XIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
4: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola aspetta ora al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
3: Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo, per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
4: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
3: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro, che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
5: Il Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.
4: New Hit, tutte le novità discografiche.

Parade Story, le classifiche più belle della vostra vita, del vostro passato, dei vostri ricordi più belli, ma immancabilmente sono presenti anche all'interno del nostro contenitore i successi di oggi.

allora, quando l'amore prende il sopravvento in musica, when love takes over. David Guetta e Kelly Rowland erano la numero uno nella classifica settimanale dei singoli più venduti in Italia nel lontanissimo 1° agosto 2009.

0: poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio. Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Appeso ad un filo, il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Le fiamme sarebbero state appiccate all'esterno della porta d'ingresso della casa della vittima. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ciao, sono Davide Pannozzo e mando un caro saluto a Radio Piemonte Sound.

0: Pubblicità e ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca. Da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico. Dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Attacco hacker a Torino, Italia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Torino, Italia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla procura di Roma.
2: L'ex AD di FS RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
3: Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
2: Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
3: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
2: MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31.123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

nostro magico segnale siete dei nostri. Noi ci stiamo occupando dei 20 singoli cantati in lingua italiana di sola musica italiana più importanti dell'intero anno 2012. In questo caso da Noi Siamo il Club, il quarto album da studio dei Club Dogo, PES, P.E. S. Puntato. Qualcuno di voi ha mai capito cosa fosse questo PES? Ma io sinceramente no. Con la collaborazione, chiaramente, il featuring di Giuliano Palma per questo grandissimo successo che abbiamo trovato alla posizione numero 4 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi. Si sale sul podio, posizione numero 3, rieccoli Modà. Sembrava strano non ascoltarli, invece Checco Silvestre Compagni con Come un pittore. Allora vai, ciao, semplicemente ciao. Benvenuto te ascoltatore all'ascolto della grande musica. Ciao.

Terzo singolo di musica italiana più importante del 2012 per Imodà come un pittore, due per Il Pulcino Pio. In vetta invece troviamo una canzone che parla di un dolore dovuto ad una separazione sentimentale. La cantante è Arisa, siamo in vetta, questa è la nostra magica numero uno che facciamo partire in sottofondo. Canzone che andava ad introdurre, per quanto riguarda la produzione discografica dell'artista, nuove melodie e atmosfere rispetto a quella che era stata la sua produzione discografica precedente. Allora, molto raffinati numero uno con Arisa, La Notte.

Isa con La notte, numero uno, quante emozioni. Poi ascoltando attentamente il testo, mamma mia, vengono i brividi a fior di pelle. Erano le 20 canzoni italiane più importanti dell'intero anno 2012. Amici, sono Mirko Benceni, grazie per aver viaggiato con me anche oggi nella storia della musica, tutto sommato ricordi abbastanza recenti. Io vi aspetto alla prossima puntata di Parade the Story, Parade, la storia delle classifiche alla radio. Hasta la vista, ciao.

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire

Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna ridata con più squadre di sempre. Sudafrica, Canada, Olanda, Marocco, Giappone, Brasile, USA, Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata viking dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto e Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Proprio di acquisti e cessioni si dialoga a casa Milan, dove Gerry Cardinale ha convocato una riunione per pianificare la stagione rossonera. Tra i presenti, i nuovi vecchi volti della dirigenza: Massimo Calvelli come CEO, Hendrik Halmstad, direttore player trading, Bobby Gardner, direttore football intelligence e Donato Lomonte, capo scouting. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco

0: che vedono in testa Bezzecchi. Brutta caduta nel finale per Alex Marquez. In mattinata il pilota Aprilia era stato il più veloce anche nella prima sessione di libere davanti al futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia. Ascoltiamo il team manager Ducati Davide Tardozzi, che dall'anno prossimo guiderà i due spagnoli Marquez e Acosta, così a Sky.
1: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
0: Formula 1 dalle 17, piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto è Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i 2 KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana. Ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Ciao a tutti, sono Manuela Leggeri. Un saluto particolare alla Radio Piemonte.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito e Brugare in direzione Freius, tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonella Ruggiero, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, omaggiando Lucio Battisti e Mogol. No.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Una ragazza in due dei Giganti, una canzone che ha fatto epoca e che Ornella Vanoni aveva inserito in un album straordinario di cover.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Siamo qui oggi in collegamento telefonico con Claudio Giri, organizzatore di Burattina Arte Summertime, giunto quest'anno alla sua 32esima edizione. Intanto benvenuto Claudio e lascio a lei la parola per spiegarci un po' quali saranno tutti gli appuntamenti.
3: Benvenuti anche tutti gli ascoltatori. Bene, intanto sì, appunto, l'edizione di quest'anno, 32esima, insomma, comincia a essere parecchio, calca un po' lo schema, l'impostazione di quella degli ultimi due anni, insomma, che avevamo un po' cambiato con il trentennale. Quindi ci sarà un inizio del festival, un'apertura del festival con un evento tutto questo fine settimana prossimo ad Alba in centro storico, ed è, diciamo, l'evento iniziale con molte proposte di spettacolo, che spettacoli di teatro di figura, quindi burattini, ma insomma anche in forme non così classiche come il solito burattino a guanto, c'è quello, ma ci sono anche altre cose, e altre cose ci sono di narrazione rivolte a un pubblico generalmente di bambini, famiglie. Quasi tutte le proposte sono rivolte a quello, ci sono un paio di spettacoli che sono rivolti più a un pubblico adulto, ma sono particolari, diciamo. Cominciamo giovedì con uno spettacolo per le scuole dell'infanzia e un laboratorio in collaborazione con la biblioteca. Poi entriamo nel vivo del festival venerdì 26. Diciamo, il cuore del festival è nel cortile della Maddalena, in centro ad Alba. E quindi venerdì inizia dal pomeriggio, quindi pomeriggio e sera. Il pomeriggio ci sono due proposte, una è una produzione di quest'anno del festival che è alla Fiera dei Racconti, curata da Sasa Guadalupe, un'artista argentina, ed è un contenitore, diciamo, dalle 5:30-6 fino alle 9 di sera, dove ci saranno diversi laboratori, un laboratorio sulla carta, un laboratorio sulla narrazione, uno spettacolo di narrazione inserito, dei punti dove un gioco dei punti di laboratorio, insomma ci sono tante cose nel cortile a cui partecipare proposte da ascoltare. La stessa cosa verrà riproposta il sabato pomeriggio ci sarà anche il gruppo volontario della biblioteca per la lettura alta voce per i bambini. L'altra cosa, quel pomeriggio c'è una installazione, macchina per il teatro incosciente della voce delle cose, una compagnia, che sono teatrini da cui il pubblico agisce direttamente, tipo un tavolo con due persone, uno di qua e uno di là, e dove lo spettatore diventa quello che muove le cose. È una cosa molto interessante e divertente, e questo verrà riproposto sia il venerdì che il sabato che la domenica. Poi alla sera ci sono gli spettacoli veri e propri. Allora, su palco, diciamo, alle 21:15 un progetto di produzione con un coro, coro al concerto, con l'interazione tra un pupazzo e questo coro, e poi a seguire alle 21:45 uno spettacolo per bambini e famiglie, e alle 22:30 questo spettacolo per adulti di una compagnia cubana che porta quel teatro sopra il camino, porta uno spettacolo che è in prima nazionale da noi quest'anno, non erano mai venuti in Italia, insomma questo è più per un pubblico adulto, infatti lo facciamo sul tardi.
2: Ci fermiamo giusto il tempo di una canzone.

0: in arte Summertime e siamo arrivati alla giornata di sabato.
1: Il sabato la giornata più piena, nel senso che oltre le cose che vi ho detto che succedono nel cortile della Maddalena al pomeriggio, ci saranno degli interventi alla mattina in via Pertinace, in piazza Pertinace, dove c'è il mercato, con la Voce delle Cose e un altro piccolo teatrino mobile, un teatro del cacao, ci presenta una Cenerentola in 5 minuti, una cosa molto carina, naturalmente che si ripete molte volte. E questo sarà sia alla mattina dalle 11 a mezzogiorno, sia alla sera. Alla sera avremo in giro anche un spettacolo itinerante, Rishow, con un Rishow con i burattini che si sposterà nelle vie del centro. Al cortile della Maddalena lo spettacolo principale da palco con Veronica Gonzalez che fa C'era due volte un piede, che è uno spettacolo in cui i burattini sono fatti con i piedi, quindi i piedi vengono lindati, diventano personaggi, uno spettacolo che ha girato il mondo, veramente un artista internazionale. Chiudiamo sempre ad alba la domenica, di nuovo il pomeriggio sempre al cortile con le macchine per il teatro incosciente, di nuovo il coro al concerto e alla sera uno spettacolo al Mercante di Legnate, che è uno spettacolo di burattini di Don Bambino, una compagnia bellunese, un arlecchino veramente divertente, uno degli spettacoli più belli che stanno circolando in questo periodo nel mondo del teatro di figure, diciamo. Tutto questo succede questo weekend ad alba. Potete trovare le informazioni sul sito www.burattinarte.it, perché sono tante cose, quindi insomma. Dopodiché il festival che è un festival di territorio, parte da Alba ma poi si muove in altri 10 comuni della zona Langhe-Roero. Quindi per i primi 3 weekend di luglio andremo a cominciare dal 2 a Piovesi d'Alba, il 3 alla Morra, il 4 a Bra e il 5 il pomeriggio alle Fioberria in Langa, sperando di avere un po' di fresco. E poi il weekend successivo a Guarene, poi di nuovo ad Alba in un quartiere i Tetti Blu e alla frazione Scaparone il sabato, e la domenica di nuovo in Langa a Murazzano a prendere il fresco per Uma. Poi concludiamo il weekend successivo con uno spettacolo di nuovo alla Morra, ma presso una struttura privata, Cascina Bauci, e lì uno degli artisti cileni che porteranno i loro spettacoli già alla Morra e a Bra con il Lambe Lambe, questi teatri in miniatura, presenterà una sua produzione nuova, anche questa in prima nazionale, Cosquiglia della Mente. Che altro dirvi? Sì, dopo questo ci sarà la conclusione a Cherasco, venerdì 17 luglio, lì avremo tutto proposte dal Cile, ci saranno i due teatrini in miniatura e uno spettacolo sul palco di marionette a filo della compagnia Moviendo Hilos, sempre cileni, di Valparaiso. L'ultimo sarà a Grinzane, nei Giardini del Castello, il sabato 18 luglio.
2: Cosa succede in città?
3: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. In arrivo in Venezuela un centinaio di soccorritori italiani.
2: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Nuovo record di caldo nel Regno Unito per il terzo giorno di fila, raggiunta quota 37 gradi.
3: Ma i domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari.
2: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri di Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti.
3: Ed ora Pechino, dove un piccolo aereo, grande all'incirca quanto un'automobile, si è schiantato oggi contro il grattacielo più alto della città. Intorno all'edificio la polizia ha chiuso alcune strade al traffico e ha impedito ai passanti di scattare foto e riprendere la scena. Due vetrate ai piani alti della torre, alta 528 metri, sono state danneggiate dall'impatto. Non risulta finora alcun commento ufficiale, il bilancio di eventuali vittime resta incerto.
2: MotoGP, Marco Bezzecchi scatenato nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda. Il romagnolo dell'Aprilia ha dominato le prime libere del mattino, poi si è messo davanti a tutti anche nelle prequalifiche di Assen. Con il tempo di 1:31:123 ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez alla KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per il giapponese Ayogura, quinto e sesto per le due ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per entrambi i piloti del team Gresini. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico. Il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni. Il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: CFLM, che poi non è nient'altro che l'acronimo di Chi fermerà la musica. L'appuntamento che parte in questo istante, dove la grande musica diventa protagonista di Radio Piemonte Sound, e qua e là vi regaleremo dei tris di canzoni collegate tra di loro da un qualche argomento, da qualche parola o dal fatto semplicemente di essere entrate in classifica nello stesso anno o nello stesso mese. Benvenuti, apriamo la puntata di oggi.

Abbiamo pronte altre tre canzoni da farvi ascoltare in questa nostra giornata. Tre canzoni che sono collegate tra di loro dal fatto che tutte e tre hanno vinto un festival di Sanremo negli anni 90. E allora, quale di quelle 10 edizioni del festival siamo andati a scegliere? Ve lo dico subito: quella del 1999, quando a vincere fu Anna Oxa con una bellissima canzone intitolata Senza Pietà, che andrà a chiudere il nostro tris di canzoni. Ascolteremo dal 1995 la mitica Come Saprei di Giorgia, ma apriamo subito con la canzone che vinse nel 1993, quella di Enrico Ruggeri, Mistero.

canzoni accomunate dal fatto di aver tutte quante vinto negli anni 90 un'edizione del Festival di Sanremo. Abbiamo appena concluso con Senza Pietà di Anna Oxa, che andò a vincere l'edizione del 1999. Abbiamo cominciato questo Tristi Canzoni dal 1993 con Mistero di Enrico Ruggeri, e poi lì a metà, lì in mezzo, ci stava anche Come Saprei, un bellissimo pezzo con cui Giorgia andò a vincere il Festival di Sanremo nel 1995.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi 3 italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Nell'area attorno all'epicentro vivono 3.000 nostri connazionali, un totale di 65.000 persone, comprendendo tutta la zona interessata dal sisma. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo, ora in carcere, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore vicino. Si indaga sui motivi del gesto. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello Slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Dardari agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Presentato a Roma il rendiconto sociale 2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Tra i dati relativi all'attività dell'istituto e alle prestazioni erogate ai cittadini emerge un calo del numero dei pensionati, dai circa 15.756.000 del 2022 agli oltre 15.435.000 del 2025. Da sottolineare anche il permanere del forte divario tra gli importi delle pensioni erogate ai lavoratori e quelle erogate alle lavoratrici, con le pensioni di vecchiaia delle donne che toccano il 45% in meno di quelle degli uomini. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: Il rendiconto non è soltanto la fotografia sterile dei numeri, ma ci aiuta a guardare il futuro della crescita, della sostenibilità del nostro paese, di tutto il welfare, perché l'INPS, per onore di presiedere, rappresenta tutto il welfare. Noi ci siamo da prima che nasciamo fin dopo che ce ne andiamo.
2: Dai dati del rendiconto emerge anche il tema del lavoro povero e dei suoi effetti sulla previdenza. Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
4: Abbiamo una crescita da un punto di vista occupazionale, ma concentrata soprattutto nei settori poveri. Quindi una crescita occupazionale non necessariamente sta determinando una crescita dei redditi. Tant'è vero che anche la povertà cresce. Il fatto che il lavoro si tendenzialmente sempre più disarticolato, soprattutto per i giovani, c'è un problema di accesso al lavoro delle donne.
2: INPS rinforza la sua presenza sul territorio, inaugurata a Roma, la presenza dei vertici dell'istituto, la nuova agenzia Roma Garbatella, che coprirà il territorio dell'ottavo municipio della capitale. La nuova agenzia è la prima in Italia a rappresentare la nuova identità visiva dell'INPS, spiega perché il direttore generale Valeria Wittenberga.
5: Abbiamo scelto Garbatella perché Garbatella è un quartiere molto popoloso, questa agenzia servirà a 100.000 persone, nello stesso tempo è un quartiere che vive profondamente il suo radicamento territoriale. Quindi per noi essere qui significa essere in un dialogo costante con la popolazione.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera. Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Brugherio in direzione

0: Freius tra Casello e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

legame tra le prossime tre canzoni che vi faremo ascoltare senza interruzione? Beh, semplicemente il fatto che arrivino da un Sanremo, il Sanremo del 2025, e poi siano diventate immediatamente dei grandi successi. Uno è stato il brano della consacrazione, se vogliamo, seria di Achille Lauro, che con Incoscienti Giovani ha saputo infiammare i cuori non soltanto dei suoi fan, ma davvero degli appassionati della musica. Poi uno dei pezzi più belli, a mio avviso, mai cantati da Giorgia, La cura per me, e una bellissima rivelazione che è arrivata da quel Sanremo, quello del 2025, Joan Till, che ascoltiamo con Ecco.

Marco va a chiudere il trist di canzoni che abbiamo ascoltato senza interruzioni e che sono legate dal fatto di essere tre canzoni presentate al Sanremo del 2025. Prima ancora di Joan Till, Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani.

0: puntata di Chi fermerà la musica, dove vi facciamo ascoltare, anzi vi abbiamo fatto ascoltare quelli che sono i più grandi successi dell'archivio di Radio Piemonte Sound di questi 50 anni di storia. Ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Chi fermerà la musica?
2: Una donna non... Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Sono le 19 e un minuto.
8: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
9: Buonasera dalla redazione.
10: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
9: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
10: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
9: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
10: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
9: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
10: È tutto, buon proseguimento di serata.
11: Prossime news tra mezz'ora.
12: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
13: Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
14: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Dolce Nera con Vita Spericolata, insieme a lei Professor Green.
1: Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle

0: aspettando.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Tony da X Factor con la sua versione del Tempo di Morire, un omaggio a Battissimo Gol.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Panica Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
13: I saluti dei VIP.
14: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
15: Ciao, Nie.
16: Me lo fai anche come Mara?
14: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
16: Quanto sei simpatica.
14: Grazie.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: detto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
1: L'economia.
0: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto

0: Logitech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: le cover italiane più belle di sempre. Riccardo Cocciante ci fa sognare con la cover di Un cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Radio Piemonte Sound presenta
4: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: I saluti dei VIP.
17: Dai, sono un saluto a
18: Radio Piemonte Sound, ciao!

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio, quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani, circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000, già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. La pratica di mare

0: del manager, soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime, sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra, non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
1: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
0: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
2: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni: la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
3: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
2: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
4: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
0: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale. Tra questa sera e questa notte altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora, la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba, infine, verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri This Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019.
3: È sotto gli occhi di tutti. La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla, neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
3: Cosa aspetti?
4: La radio accelera la ripartenza. La radio rende.

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, Vecchiero Muccio, ciao.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioisogni.it.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Da.
1: Giusto, rifacciamo. Scusate.
2: Da.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Nie.
4: Me lo fai anche come Mara.
1: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
4: Quanto sei simpatica.
1: Grazie.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
5: Diodato, Roy Paci e Gemon cantano adesso.

Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di me.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: sarebbe bello tornare agli anni 90. Il vinile stava per essere sostituito dal CD e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri con l'omino di Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno.
1: Risentiamo tre canzoni di quegli anni per cantare a squarciagola i grandi successi del passato e rivivere le emozioni dell'epoca.

0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
1: Amici e amiche di Radio Piemonte Sound, sono Piero Pelù, ciao a tutti, vi bacio, soprattutto le amiche, ciao.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta, ciao!
15: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
16: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: España. Dance Music Collection.
1: Sonico, e un abbraccio e un bacio a Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Arisa con un omaggio a Lucio Battisti e a Mogol. Perché no?

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Semplicemente la radio della tua città.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. I Mattia Bazar con un omaggio agli 883 in Come Mai.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Malika Ayane, Vivere, era il Sanremo del 2015. Vivere.

0: le canzoni che hai cucito sul tuo cuore.
1: C'è che ormai che ho imparato a sognare, non lo smetterò.
0: Questa è Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da parte bravo, grazie.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: E io dovrei comprendere se tu da un po' non mi vuoi. Non avrei mai capito te, ma da capire cosa c'è? Dovrei tornare a casa e poi, se il fiato ce la fa, parlarti del mio mondo, fuori dei miei pensieri. Poi scoprire che vuoi dormire, che non mi senti più. Tu, noi due, nel mondo e nell'anima.

0: il viaggio delle emozioni con le parole delle canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Dove la felicità dovrebbe regnare, questi cieli si restringono. La voce si interrompe, il vecchio sente il freddo. Resta su queste strade, ci incontreremo, lo so. Stay on these roads. Aha.

0: profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

cambia per non morire? Come si cambia per amore? Come si cambia per non soffrire? Come si cambia per ricominciare? Fiorella Mannoia, come si cambia?

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltali su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Antonello Venditti con Sara, ma con lui c'è anche Massimo Ranieri.

persona, il personaggio. Pregiudizi macchiano il mio corpo come un tatuaggio. Quante volte devi perdermi e capire quanto valgo? Che succede se ti faccio una promessa e poi la infrango? Per me il successo non sostituisce una

0: Grazie.
1: Un saluto da Luchè.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: You and me were meant to be, walking free in harmony. One fine day we'll run away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Io e te siamo predestinati a camminare liberi in armonia. Un bel giorno ce ne andremo. Non lo sai che Roma non è stata costruita in un giorno? Rome wasn't built in a day. More

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascolta.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Sì, noi sì, noi che qui.

Le cover italiane più belle di sempre. Una versione live di John Miles e la sua Music era venuta in Italia in diretta su Canale 5.

0: I successi di oggi è un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.
2: Quando

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

se parlassero di noi. Noi. Non gli dire non so niente, ma indugia un po' e vai via, senza vergogna o rancore. Se parlassero di noi. Di noi. Non rispondere decisa. Racconta che a volte è così, senza più intenti tra gli errori, tra vuoti e delusioni. Per te, per noi. Ricky, se parlassero di noi.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

mi hai fatto ad indossare quei pantaloni così stretti? Non so che cosa tu stia facendo, ma devi vivere nel modo giusto. Abbiamo alcuni posti da vedere, porto tutte le mappe con me, quindi vai sicuro. Freeway.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Annalisa nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2021 con La musica è finita.